Ciao, Song Radio di Chris Lessard sull'Auto FM. Ragazzi, dai, almeno abbiamo la bella musica 24 ore su 7, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. La nostra musica è la vostra musica. E mi raccomando, rinfrescatevi ascoltando la nostra bellissima musica. Ciao.